Ciao a tutti, sono le 15 e 9 minuti sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale, insieme fino alle 16 nel quadro del programma in lingua italiana con l'amica Hoida Bizi, la voce è quella del vostro amico Murad Ayar, insieme, dicevo, fino alle 16 per parlare del più e del meno, per parlare del calcio della 37esima giornata, con bellissime partite già disputate, per esempio la vittoria della Roma contro la Lazio. Sto per parlarne, prima però vi ricordo che fra 10 minuti vi proporrò una breve intervista con la giornalista Francesca Spinola. Con lei parleremo del 70esimo anniversario del Corriere di Tunisi, una rivista che esiste in Tunisia dal 1956, credo. Tre giorni di festeggiamenti sono previsti il 21, 22 e 23, dunque maggio. E per saperne di più, come detto prima, vi propongo questa intervista con Francesca Spinola, che ringraziamo per la disponibilità. Ci dirà di che cosa si tratta, dove, quando e come avranno luogo questi festeggiamenti del 70esimo compleanno anniversario del Corriere di Tunisi. Se no, per il calcio, ricordo che la 37esima giornata non è ancora finita, c'è un'altra giornata il 24 maggio, domenica 24 maggio ci sarà la 38esima ed ultima giornata del campionato di calcio italiano, già vinto, ricordiamolo, dall'Inter, l'Inter che sta giocando contro l'Hellas Verona da 45 minuti, 0-0 fra le due squadre. Se no, oggi il Como ha vinto contro il Parma 1-0, 2-1 vittoria in trasferta del Milan, importantissima, contro il Genova 2-1, dunque poi sconfitta sorprendente della Juve Torino contro la Fiorentina 2-0, e una bellissima rete, la seconda di Mandragora al 83esimo. Il Napoli ha vinto e stravinto davanti al Pisa 3-0, e poi per il derby capitolino la Roma ha battuto la Lazio 2-0, doppietta di Mancini al 40esimo e al 66esimo. Dunque adesso la pausa per la partita Inter-Verona, alle 17 iniziano le altre partite previste, dunque Atalanta-Bologna alle 17, alle 19.45 Cagliari-Torino, e poi Sassuolo, Lecce, Udinese, Cremonese, mentre l'Inter ha aperto proprio adesso le marcature, non siamo ancora al riposo, l'Inter che sta vincendo 1-0 davanti all'Hellas Verona. E dunque dopo queste partite l'Inter già campione, qualificata per la Champions League, la prossima, altrettanto per il Napoli, poi ci sarà ci sono piuttosto Milan e Roma al terzo posto con 70 punti, seguono il Como e la Juve con 68 punti, e dobbiamo aspettare l'ultima giornata per sapere quali sono le squadre che accompagneranno l'Inter e il Napoli nella prossima Champions League. Ricordo che la prossima giornata prevede Milan-Cagliari alle 17, tutte le partite avranno luogo alle 17, poi Bologna-Inter, Cremonese-Como, Fiorentina-Atalanta e la Sverona-Roma, Lazio-Pisa, Lecce-Genova, Parma-Sassuolo, Napoli-Udinese, poi il derby della Mole, cioè Torino Juve. Dunque ricordo che quattro partite vogliono qualificarsi per la prossima Champions League, sono Milan, Roma, Como e Juve. Milan e Roma, vincendo la prossima settimana, si ritroveranno automaticamente in Champions League. Ecco, questo per il calcio. Ricordo che per la musica ci sarà un po' di tutto.
ci sarà o ci saranno i ricchi e i poveri con Ma non tutta la vita, poi Sanremo del 2024 con Gali che canta l'italiano, Genova per noi di Bruno Lauzi e Paolo Conte, Vasco Rossi, Ridere di te, La vita mia di Amedeo Minghi, Lucio Battisti, perché no, con I giardini di marzo, Gente di frontiera di Pino Daniele e poi altri titoli che spero saranno di vostro gradimento. Per adesso vi lascio con I ricchi e i poveri, con Ma non tutta la vita. Noi ci ritroveremo subito dopo.

0: vita.
1: Sono le 15:18 sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale. Come detto prima, vi propongo una breve intervista con la giornalista Francesca Spinola. Con lei parleremo, o abbiamo parlato, del 70° anniversario del Corriere di Tunisi, una rivista che esiste in Tunisia dal 1956, se non sbaglio. 3 giorni di festeggiamenti sono previsti, 21, 22 e 23 maggio. Per saperne di più, dunque, vi propongo questa intervista con Francesca, che ringraziamo per la disponibilità. Ci parlerà dunque di questi 3 giorni, di che cosa si farà. Ecco a voi. Sono in compagnia di Francesca Spinola, giornalista italiana, vive e studia a Tunisi, fa parte della giuria del concorso letterario piazzato sotto il tema Un racconto per il Corriere. Scopriremo di che cosa si tratta più tardi. Se no, per adesso parliamo del Corriere di Tunisi, che festeggia prossimamente i suoi 70 anni. Prima di vedere di che cosa si tratta, di parlare del programma, cos'è il Corriere di Tunisi, Francesca?
2: Buongiorno carissimo, buongiorno agli ascoltatori e grazie per avermi in questa trasmissione. Cosa sono 70 anni? 70 anni sono tanti per gli esseri umani, sono tanti per un progetto bellissimo editoriale come quello del Corriere di Tunisi. È un giornale che in italiano sulle sponde, la sponda del Mediterraneo, che si trova a nord dell'Africa, al sud dell'Europa, ci racconta la storia, una storia italiana, ma che è stata scritta a Tunisi. Uh-huh. E quindi cosa ci racconta? Ci racconta il Mediterraneo e quello che ci unisce, quello che ci tiene insieme, la cultura. È 70 anni di società, di cultura, di storia, di politica. Ecco, questo ha tenuto in piedi il Corriere di Tunisi e ancora oggi forse fa questo lavoro il Corriere.
1: Allora, dunque, 70 anni sono pochi o molti?
2: Forse sono pochi, perché c'è ancora tanto da scrivere, c'è ancora tanto da raccontare. Uh-huh. Sull'importanza della diffusione della lingua italiana nel mondo, della lingua, ma della cultura italiana nel mondo, in un modo diverso dal passato, non più un modo, come posso dire, che a volte è stato anche colonialista, no? Perché c'è anche questo nel passato, nella volontà europea di essere presente in altri territori. Oggi non è più così, oggi la nostra presenza, la presenza della cultura italiana nel mondo è votata all'incontro, alla cooperazione, al fare le cose insieme.
1: Mm-hmm. Allora, ci sono 3 giorni di festa per ricordare questi 70 anni, 3 giorni importantissimi. Possiamo avere un'idea sul programma, le date, il luogo, dove, quando e come?
2: Assolutamente, questo evento si svolge su 3 giorni, dal giovedì 21 maggio,
1: prossimamente
2: è vicinissimo, il 21, il 22 e il 23 maggio. Uh-huh. Invito tutti a partecipare, sarà un evento interessantissimo, lo definisco una kermesse culturale, con convegni internazionali, tavole rotonde, dibattiti, ma anche mostre, anche cortometraggi, concerti, ecco,
1: di tutto di più,
2: esatto, nella bellissima cornice dell'Espace Culturel Municipal Sainte-Croix, appunto l'ex convento di Santa Croce.
1: Sì, nella vecchia città, nella vecchia Medina. Ecco.
2: Esattamente, quindi anche un'occasione di entrare veramente nel cuore di Tunisi, e in un ambiente che è stato ristrutturato dalla cooperazione italiana in maniera eccezionale, e con la partecipazione di delle istituzioni italiane, tunisine, del mondo della cultura italiana e della cultura tunisina. Un bellissimo incontro, si apre alle 9:30 del 21 maggio con i saluti istituzionali del nostro ambasciatore Alessandro Prunas e di altre personalità importantissime, e poi ci sarà l'inaugurazione della mostra Il Corriere di Tunisi dal 1956 al 2026.
1: Se facciamo i conti sono 70 anni.
2: Esatto, 70 anni, un corriere che ha una certa età ma è ancora giovanissimo, perché c'è da parlare anche di futuro.
1: Brevemente un'idea sul programma di appuntamenti più importanti, anche se sono tutti quanti importanti.
2: Sì, sono tutti importanti, sicuramente l'inaugurazione della mostra il giovedì mattina, poi dopo il rinfresco ci sarà una tavola rotonda interessantissima sulle prospettive di questa testata in lingua italiana in Tunisia, ma anche in tutto il sud del Mediterraneo, cioè quanto è importante mantenere viva una rivista, un giornale in lingua italiana, e di questo parleremo con giornalisti del Corriere della Sera, della Repubblica, delle varie agenzie di stampa italiane. E poi sicuramente anche alle 4 di giovedì un convegno che parla del Corriere come strumento di diffusione della cultura italiana, con degli accademici molto importanti, fra cui Salvatore Speziale dell'Università di Messina, Rim Lajmi dell'Università La Manuba. E poi la sera avremo alle 7 la proiezione di un film documentario interessantissimo sul Corriere di Tunisi del produttore e regista Habib Mestiri con Aida Shamek. Ecco, poi il venerdì lo stesso abbiamo un altro convegno molto interessante, la mattina viene anche la scrittrice Marinette Pendola. Faccio dei nomi ma ce ne sono tantissimi, io spero di non offendere nessuno, non potrei nominarli tutti. E poi abbiamo ancora alle 11 Silvia Finzi, che ci racconta insieme ad altri invitati la storia della presenza.
1: Nessuno può farlo meglio,
2: di lei, bravissimo. Poi un concerto bellissimo venerdì sera del gran duo italiano Mauro Tortorelli e Angela Meluso su Francesco Santoliquido, che è stato appunto un italiano a Tunisi. E finalmente sabato ancora chiudiamo con un altro convegno molto interessante, e poi la chicca finale, la presentazione di un romanzo che sta scalando tutte le classifiche in Italia, ed è il romanzo di Luca Bianchini, Le ragazze di Tunisi, che è un racconto bellissimo della storia della sua famiglia, di sua madre, della sua nonna, delle sue zie che vivevano a Tunisi. E chiudiamo con questo.
1: Allora ricordiamo le date: dal
2: 21, 22 e 23 maggio, The Place to Be, il posto dove essere, è Santa Croce in Medina.
1: Se avete altre cose da fare dovete cancellare tutto, perché il programma promette di essere molto interessante. Allora abbiamo parlato del Corriere di Tunisi di ieri, di oggi. Quale potrebbe essere il Corriere di Tunisi di domani?
2: Questa è una bellissima domanda, ed è anche forse uno degli scopi di questo convegno, che nasce per commemorare quello che è il passato, no? Quello che è stato fatto, nell'importanza del ricordo, qualcosa che oggi purtroppo sfugge, no? Abbiamo poca memoria del passato, e allora questo è sicuramente importante. Ma l'altro elemento importante è capire come evolvere, e il Corriere di Tunisi con questo convegno sta cercando di capire questo: quale sarà il futuro e perché è importante mantenere vivo un quotidiano, un giornale che parla della cultura e della lingua italiana nel mondo. Ecco, ci daremo tutti insieme delle risposte, perché riteniamo forse veramente che la cultura italiana abbia un valore non solo italiano, ma un valore universale da mantenere vivo, e un giornale come questo può mantenerlo vivo.
1: Lunga vita dunque al Corriere di Tunisi, e approfitto della sua presenza qui, Francesca Spinola, giornalista italiana, vive e studia a Tunisi da qualche anno.
2: Sì.
1: Cosa studia esattamente?
2: Esattamente, studio le società islamiche e in questo momento sto studiando specialmente il sufismo e faccio corsi di consapevolezza culturale sull'Islam perché c'è molta ignoranza anche su questo, non solo sulla religione, ma anche sulla cultura, sulle tradizioni delle società islamiche. E in Tunisia trovo dal punto di vista della ricerca, delle biblioteche fornitissime. È un paese che ha dal punto di vista culturale tantissimo da offrire ed è un'ottima base da cui far partire i propri studi, lo dico a tutti i ricercatori, gli accademici, eccetera, che volessero portare avanti i loro studi. Tunisi è accogliente, è il luogo dove farlo.
1: In bocca al lupo, Francesca, grazie mille. Ricordo che stavamo parlando, chiacchierando con Francesco Spinola, giornalista italiana, vive e studia a Tunisi. Abbiamo parlato del 70° compleanno anniversario del Corriere di Tunisi. Di lei brevemente di quello che fa e di quello che farà. Di nuovo, grazie.
2: Grazie, grazie a tutti.
0: حزنك خذاني ضاوة مشى في بالك برد قدوم كي عليا ولات تلوم بروحة خالي نحلق حتى كان غطات غيوم حتى كان زهري ما يقوم

cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno, quando sono fortunato, wow, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

E ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. E pur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove.

ma la faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi.

Onde di Radio Tunisi, canale internazionale. Ricordo che in Tunisia si gioca a calcio e c'è una partita valevole per gli ottavi di finale della Coppa di Tunisia, un recupero direi, perché le altre partite sono già disputate. Partita fra Metlaoui e l'Esperance di Tunisi, e l'Esperance sta vincendo 1-0, rete al primo minuto di Houssem Tqa. Sì, dopo solo un minuto l'Esperance ha aperto le marcature. Ricordo che si tratta di un recupero degli ottavi di finale della Coppa di Tunisia. Siamo giunti al decimo minuto e sempre l'Esperance in vantaggio per una rete a zero. Ricordo rete di Houssem Tqa al primo minuto dopo un passaggio di Diarra. Per la musica si va avanti con Vasco Rossi, Ridere di te, e poi La vita mia di Amedeo Minghi. Vorrei ringraziare l'amico Sofiane Benjima per la collaborazione tecnica, e poi lei per la produzione digitale, Sofiane Benjima, e per la collaborazione tecnica di Aweida Bizid. Come detto prima, Ridere di te, Vasco Rossi e Amedeo Minghi con La vita mia. Musica, maestro!

0: La vita mia di Amedeo Minghi, sono le 15:53, quasi 54. Prima di concludere, qualche citazione sulla vita. Eh sì, la prima è di Oscar Wilde che ha detto: la vita è troppo breve per sprecarla a realizzare i sogni degli altri. Se non, Mark Twain ha detto: i 2 giorni più importanti della vita sono quello in cui sei nato e quello in cui capisci perché. Se no, James Joyce ha detto: la vita è come un eco. Se non ti piace quello che ti rimanda, devi cambiare il messaggio che invii e basta. Se no, Oscar Wilde, ancora lui, ha detto: vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte della gente esiste. Ecco tutto. Un anonimo, da parte sua, ha detto. Non sappiamo di chi è esattamente questa citazione, la quale dice: è importante aggiungere più vita agli anni, non più anni alla vita. Poi Denikei ha detto: la vita è un'enorme tela, rovescia su di essa tutti i colori che puoi. Per concludere, di nuovo Mark Twain ha detto: dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita. Con questa citazione concluderemo il programma in lingua italiana di oggi. Stiamo per concludere, lo faremo con Lucio Battisti. Non è così, Guaida? Lucio Battisti con dunque. I giardini di marzo, ecco, sarà l'ultimo titolo del programma in lingua italiana di oggi. Vi ringrazio per l'ascolto, e poi vi do appuntamento alle 17, sempre con Hawaii da Bisid per il programma Onivoa fra poco.
1: Il carretto passato.